0: l'indovinello del giorno.
1: È un filo, ma non si può infilare nel lago. La risposta è il filo del discorso.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Franco Dani, solo lei.
4: Ogni volta che ti cerco

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 2 e 53 minuti.
2: Alberto Nelli, Sembra ieri.
3: Come passa?

0: 10 anni, sembra ieri.
1: Ciao a tutti, sono Santino e chiamo da Messina. Non prendete integratore per tirarvi su, ascoltate Radio Margherita, è un metodo sicuro per tirarvi su e senza controindicazioni. Ciao a tutti, ciao Radio Margherita.
2: Radio Margherita, un metodo sicuro per tirarti su, anche a Messina.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigliola Cinquetti.

0: un giorno insieme con Gigliola Cinquetti. Torna fra un'ora.
1: Edoardo Bennato, viva la mamma.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Nicolas Bonazzi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Nicolas Bonazzi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Dirsi che è normale.
2: Ho sempre fame.
3: L'ultimo giorno del mondo.
4: Orietta Berti. Incompatibili ma indivisibili.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 3 e 29 minuti.
2: Eddie Brock, promettimi!

0: Un'informazione scorretta sulla salute può essere pericolosa quanto una malattia. Verifica sempre le fonti prima di condividere notizie su cure e trattamenti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri. Luigi Tenco. Se stasera sono qui.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 3 e 51 minuti.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Un giorno insieme con Gigliola Cinquetti. Torna fra un'ora.
1: Nicolas Bonazzi. Dirsi che è normale.

0: Perdonami.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Bobby Solo. Mi ha stregato.
1: Quale mistero è l'amore? Certo, è una cosa

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Franco Battiato, e ti vengo a cercare. E ti vengo.

0: italiana quella.
1: La, è mia e me la gestisco da me.
2: Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

Stefano Rosso, pseudonimo di Stefano Rossi, è nato a Roma il 7 dicembre 1948 ed è stato un cantautore e chitarrista italiano. Impara giovanissimo a suonare la chitarra, sviluppando poi la sua cultura musicale nei night e nelle osterie. Il suo stile è piuttosto semplice, una voce caratterizzata dalla R moscia ed il tono colloquiale, con testi ironici, dissacranti e spesso autobiografici e musiche divertenti che conciliano la canzone popolare romanesca con il country e il folk americano, spesso con arpeggi in finger picking molto elaborati e mai banali. La sua è una scrittura funambolica che parte dal dato reale per sboccare spesso nel paradosso, nel nonsense, e sovente utilizza la tecnica

partecipò al Festival di Sanremo. Nel 1985 partecipò alla manifestazione Un disco per l'estate. Negli ultimi anni Stefano Rosso riprese a fare concerti e a pubblicare dischi, spesso live o strumentali per chitarra acustica. A causa di una crisi dovuta a una delusione amorosa, si arruolò nella Legione Straniera. Nella sua carriera ha pubblicato 16 album. Stefano Rosso è morto a Roma il 16 settembre 2008, all'età di 60 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Stefano Rosso ricordiamo E allora senti cosa fo, Letto 26, L'italiano, Una storia disonesta.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Stefano Rosso.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
4: Margherita. Lolita, Elena Delia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 4 e 54 minuti.

0: preferita musica italiana.
1: Evan.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il passaggio di un rapido impulso atlantico porterà della variabilità nella giornata di venerdì, soprattutto alla centro-nord, con qualche acquazzone temporale che al mattino insisterà soprattutto al nord-est, tra Emilia-Romagna e Marche, sulle aree interne della Toscana, con tempo invece in rapido miglioramento dal nord-ovest. Il sud non verrà coinvolto, avremo tempo sempre in prevalenza stabile, soleggiato e asciutto, con qualche annuvolamento sparso che però si ripresenterà nel corso del pomeriggio sui settori appenninici. Poi sabato tempo nel complesso discreto, ancora un po' di variabilità al sud e sui settori adriatici, domenica più soleggiato ovunque con temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigliola Cinquetti.

0: Mina, fino a domani.
1: Dammi certezze, dammi speranze, dimmi la strada per arrivare alle tue stanze. Fatti coraggio,

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Tony del Monaco è più forte di me.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana. Oggi è il 5 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Bonifacio. Oggi è l'onomastico di Bonifacio. Il nome ha origine germanica e significa chi comanda l'esercito. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 5 giugno del 2010, Francesca Schiavone è la prima tennista italiana a vincere il Roland Garros. Lo scioglilingua di oggi è: andiamo a navigar con 9 navi nuove, ma una delle 9 nuove navi non vuole navigar. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Una gallina chiede ad un'anatra: dove sei stata ieri? L'anatra: qua. Ed ora l'aforisma del giorno. Chi ti ama davvero non ti chiederà mai di cambiare. Il consiglio della nonna di oggi è: le verruche cutanee sono molto comuni e ci sono diversi rimedi della nonna per rimuoverle. Iniziate strofinando uno spicchio d'aglio sulla verruca, oppure una pasta a base di bicarbonato e olio di ricino. In alternativa potrete anche versare del succo di arancia o limone sulla verruca o strofinare con dell'ananas. Adesso l'indovinello del giorno. Può volare senza ali e può piangere senza gli occhi. La risposta è la nuvola. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Questo è un proverbio che ho scoperto da poco. Questo proverbio dice: bedda mia, bedda tutta, du minuto casi di sutta. Questo è rivolto agli uomini che usano le donne per i loro scopi. Grazie.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Crioterapia è una terapia che sfrutta il freddo per trattare varie condizioni, dal dolore all'infiammazione fino a lesioni cutanee.

La cultura non è davvero pubblica se non è accessibile a tutti, anche con disabilità. Audioguide, sottotitoli e percorsi tattili, piccoli strumenti, grandi aperture. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Sì.
1: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita. Albano, di rose e di spine.
2: Che cosa resta della

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Rita Lococo di Palermo, Tommaso Di Mascio di Bologna, Pietro Lombardo di Gibellina, in provincia di Trapani, Patrizia Izzo di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e Aurora Cavallo di Modica, in provincia di Ragusa.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Gianna Nannini.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Gianna Nannini.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Bello è impossibile, Filo spinato, Fotoromanza, I maschi, Meravigliosa creatura e Sei nell'anima.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Edoardo Bennato.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 6:27.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Bonifacio.

0: Davide Rossi. Le cose che non sai.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Sintesi. Sintesi. Dal latino tardo, syntesis. Significato: fusione di elementi diversi per formare un tutto, oppure riassunto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Subconscio, composta da sub, sotto, e conscio. Significato: qualcosa che appartiene al subcosciente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Statuire. Statuire. Dal latino. Significato: deliberare, risolvere.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cala. Cala. In arabo, kalla. Luogo riparato dai venti, porto, ma probabilmente deriva da una voce iberica pre-indoeuropea. Significato: piccolo seno di mare, porto, oppure intaglio alla base di un blocco di marmo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri con

0: Radio Margherita Notizie.
1: Non si ravvisano motivi per una rivalutazione della grazia a Nicola Minetti. È quanto si legge in una nota del Quirinale dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano. Poi la precisazione: non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Rimane fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. E questa mattina un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo di 37 anni, due i feriti. I quattro braccianti morti carbonizzati, il jeep di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due cittadini pakistani. Durante l'udienza si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, così uno dei loro legali, Giovanni Brandi Cordasco Salmena.
2: Gli abbiamo consigliato di non rilasciare dichiarazioni. Uno aveva dei problemi fisici, aveva litigato forse con gli altri, con le persone che purtroppo sono decedute.
1: Sventola alto il tricolore al Roland Garros. Domani il derby con Boli Arnaldi che lancerà un italiano in finale. A Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Salerrani e Andrea Vavassori. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 6 e 55 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Rita Lococo di Palermo, Tommaso Di Mascio di Bologna, Pietro Lombardo di Gibellina, in provincia di Trapani, Patrizia Izzo di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e Aurora Cavallo di Modica, in provincia di Ragusa. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Gigliola Cinquetti. Torna fra un'ora.
1: Emma Marrone. Ogni volta è così.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Marco Massini. Ci vorrebbe il mare.
5: Ci vorrebbe il mare.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Allora, sono Michele e chiamo da Iglesias in provincia di Cagliari. Volevo lasciare un messaggio, semplicemente volevo dire al governo che si deve dare una bella mossa, specialmente sul fatto degli alloggi e delle case per le persone bisognose, per chi non ha una casa o per chi l'ha persa o per chi purtroppo pagava 300 euro di affitto, 350 euro, che però ora perdendo il lavoro non può più pagarli. E le case popolari, le case comunali, c'è una graduatoria, devi stare 5 anni, quindi 5 anni nella strada prima che ti diano una casa o che magari si liberi un posto, una baracca dove stare. È una cosa davvero... sono disgustato da questa cosa, perché è una cosa assurda, assurda che c'erano delle persone con bambini, magari con figli piccoli anche, o con figli malati, disabili, che non possono, sono costretti a stare nella strada perché il comune non ha un alloggio a cui darle, con tutte le case che hanno chiuse i comuni.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Enghi. Mille mila missili.
4: Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo, così

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Giorgia e Eros Ramazzotti. In

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 7 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Bonifacio.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: L'età peggiore dello scapolo, quando le amiche sono ormai troppo vecchie e le figlie delle amiche sono ancora troppo giovani.
1: L'angolo del sorriso.
2: L'ispettore delle imposte crede esattamente il doppio di quello che gli si chiede.
1: L'angolo del sorriso.
2: L'oro non è tutto, ci sono anche i diamanti.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Blanco, 27 luglio.

0: L'aria che respiriamo è sempre più un rischio, non un diritto scontato. Ridurre l'inquinamento significa anche prevenire malattie respiratorie gravi, soprattutto nei bambini.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
2: Roberto Vecchioni, La mia stanza.

fermi questa gente intorno. Manager Cazzuti, Falchi, Iene, ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza.

Tutto questo c'è nella mia stanza. Giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza. E mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace. Vedi di giocartela a testo croce.

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Zelensky in una lettera aperta a Putin propone un incontro diretto per superare la guerra in Ucraina. La replica del capo del Cremlino: venga a Mosca quando vuole. Per Trump i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. Il presidente americano ha ribadito che si sentirebbe onorato di incontrare Mostaba Khamenei, guida suprema iraniana. Hezbollah rifiuta l'accordo tra Israele e il governo di Beirut e l'IDF accusa i miliziani per l'attacco a colpi di mortaio nel quale è morto un militare serbo dell'Unifil. Caso Minetti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano che non ravvisano motivi per rivalutare la grazia all'ex igienista dentale. Nessuna inconsueta segretezza, puntualizza il Colle. La vicenda dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Restano in carcere due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Roland Garros, dopo la vittoria del torneo del doppio misto con Sara Errani battendo Dabrowski e King, oggi Andrea Vavassori torna in campo con Simone Bolelli per la semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. Non prima delle 19 la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, mentre alle 14:30 Zverev affronta la sorpresa ceca Mensik. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 7 e 52 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Rita Lococo di Palermo, Tommaso Di Mascio di Bologna, Pietro Lombardo di Gibellina, in provincia di Trapani, Patrizia Izzo di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e Aurora Cavallo di Modica, in provincia di Ragusa.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Il passaggio di un rapido impulso atlantico porterà della variabilità nella giornata di venerdì, soprattutto al centro-nord, con qualche acquazzone temporale che al mattino insisterà soprattutto al nord-est, tra Emilia-Romagna e Marche, sulle aree interne della Toscana, con tempo invece in rapido miglioramento dal nord-ovest. Il sud non verrà coinvolto, avremo tempo sempre in prevalenza stabile, soleggiato e asciutto, con qualche annuvolamento sparso che però si ripresenterà nel corso del pomeriggio sui settori appenninici. Poi sabato tempo nel complesso discreto, ancora un po' di variabilità al sud e sui settori adriatici, domenica più soleggiata ovunque con temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigliola Cinquetti.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Gino da Trapani. Trapani, la città più bella dell'universo, una lingua di 5 chilometri che si distende nel mare. All'atterraggio dell'aereo all'aeroporto di Birgi puoi fare un bel tuffo nel mare limpidissimo delle tre isole, Marettimo, Levante e Favignana. Puoi uscire alla mano dall'oblò e prendere il sale da mucchie delle saline. Puoi scendere dall'aereo in costume da bagno, dando da appena 200 metri per la bianca sabbia della spiaggia di Marausa. Oppure dall'albergo di città, sempre in bikini, puoi notare nelle spiagge di Tramontana. Vuoi allontanarti e raggiungere la spiaggia più bella d'Italia? Bene, la trovi a San Vito Lo Capo. Puoi prendere la funivia e raggiungere Erice, il ritrovo di tutti gli scienziati. Vuoi toccare con le mani l'antico tempio e il teatro di Segesta? Bene, solo pochi minuti di auto. Vuoi visitare Marsala, la città del vino?
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: forte anche te.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 8 e 21 minuti.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 5 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Bonifacio. Oggi è l'onomastico di Bonifacio. Il nome ha origine germanica e significa chi comanda l'esercito. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 5 giugno del 2010, Francesca Schiavone è la prima tennista italiana a vincere il Roland Garros. Lo scioglilingua di oggi è: andiamo a navigar con 9 navi nuove, ma una delle 9 nuove navi non vuole navigar. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Una gallina chiede ad un'anatra: dove sei stata ieri? L'anatra: qua. Ed ora l'aforisma del giorno. Chi ti ama davvero non ti chiederà mai di cambiare. Il consiglio della nonna di oggi è: le verruche cutanee sono molto comuni e ci sono diversi rimedi della nonna per rimuoverle. Iniziate strofinando uno spicchio d'aglio sulla verruca, oppure una pasta a base di bicarbonato e olio di ricino. In alternativa potrete anche versare del succo di arancia o limone sulla verruca o strofinare con dell'ananas. Adesso l'indovinello del giorno. Può volare senza ali e può piangere senza gli occhi. La risposta è la nuvola. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Questo è un proverbio che ho scoperto da poco. Questo proverbio dice: bedda mia, bedda tutta, du minuto che si disutta. Questa è rivolta agli uomini che usano le donne per i loro scopi. Grazie.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Crioterapia. Crioterapia è una terapia che sfrutta il freddo per trattare varie condizioni, dal dolore all'infiammazione fino a lesioni cutanee.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
2: Ricky Gianco, ti cercherò.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 8 e 54 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Rita Lo Coco di Palermo, Tommaso Di Mascio di Bologna, Pietro Lombardo di Gibellina, in provincia di Trapani, Patrizia Izzo di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e Aurora Cavallo di Modica, in provincia di Ragusa. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Neffa.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Io per amore si sono confrontati oggi Carmen Villani e Pino Donaggio.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 9 e 23 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Bonifacio.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Maria da Cosenza, e mio proverbio. A sobbare fa brigogna, non la pezza. Rubare vergogna, non portare pantaloni con la toppa. Pensiamoci un po'.
4: Francesco da Torino. Se superga all'al capel, o ca fa brut o ca fa bel. Se superga alla nenda al tut, o ca fa bel o ca fa brut. Vuol dire che se superga è coperta di nuvole o fa bello o fa brutto, se non ha nessuna copertura o fa brutto o fa bello, cioè è insignificante la copertura nuvolosa a Superga. Grazie.
5: Sono Dora, trascolto dalla provincia di Napoli. Il proverbio napoletano di oggi è pizze che vas non vanno virtus, il che significa baci e carezze non fanno fuori. Ciao Radio Margherita.
6: Sono Maria da Castelvetrano, io volevo dire il mio proverbio. Custranza d'acqua, la pignata mette, non ha bisogno di lavare piatta. Cioè vuol dire che chi sta stranza degli altri non ha bisogno di lavare i piatti perché rimane a digiuno. Grazie.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Lucio Battisti, io vorrei... Non vorrei, ma se vuoi...

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno, sono Franco da Milano. Vorrei lanciare un messaggio forte e chiaro a coloro che sono contrari all'euro. Ricordatevi che l'euro ci difende dall'inflazione. Se avessimo ancora la lira, avremmo un'inflazione galoppante, con la benzina a 10.000 lire il litro e tutto il resto di conseguenza. Ma gli stipendi dei lavoratori e dei pensionati avrebbero un potere di acquisto ancora più basso di quello che hanno oggi. Inoltre, se tornasse la lira, la prima cosa che farà il governo, di qualunque colore sia, sarà di svalutare la lira, e chi ha 4 soldi da parte si troverà con un pugno di mosche in mano. Meditate, gente, meditate. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 9 e 49 minuti.
0: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Rita Lococo di Palermo, Tommaso Di Mascio di Bologna, Pietro Lombardo di Gibellina, in provincia di Trapani, Patrizia Izzo di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e Aurora Cavallo di Modica, in provincia di Ragusa.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Radio Margherita Musica Italiana. La scelta migliore.
5: Simonetta Spiri. A un chilometro da Dio. Sono

0: Radio Margherita Notizie.
1: Non tiene la tregua in Libano. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti e l'IDF rivendica l'uccisione di un comandante di un'unità di ingegneria di Hezbollah. Prima reazione iraniana alla proposta di Trump. Un consigliere della guida suprema Khamenei definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa attualmente in discussione. Una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano fino a 10 in una stanza sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore di Amendolara. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto dei due pakistani 31enni. Apre leggermente positiva Piazza Affari, primo FTSE MIB più 0,07% in ordine sparso alle principali borse europee. Lo spread sale a 76 punti base. Basket playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4. Scarpette rosse in vantaggio 2-1. È tutto a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigliola Cinquetti.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Sveglia Ginevra. Voglio quello che vuoi tu.
4: Ancora.

0: Marco Masini, il confronto.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Fiorella Mannoia, Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 10 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Bonifacio.
2: Come si fa?

0: buona quella.
1: La, è mia e me la gestisco da me.
0: Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai da moda.

Stefano Russo, pseudonimo di Stefano Rossi, è nato a Roma il 7 dicembre 1948 ed è stato un cantautore e chitarrista italiano. Impara giovanissimo a suonare la chitarra, sviluppando poi la sua cultura musicale nei night e nelle osterie. Il suo stile è piuttosto semplice, una voce caratterizzata dalla R moscia ed il tono colloquiale, con testi ironici, dissacranti e spesso autobiografici e musiche divertenti che conciliano la canzone popolare romanesca con il country e il folk americano, spesso con arpeggi in finger picking molto elaborati e mai banali. La sua è una scrittura funambolica che parte dal dato reale per sboccare spesso nel paradosso, nel nonsense, e sovente utilizza la tecnica dell'accumulo. Parole, concetti che ne richiamano altri per libera associazione. Una scrittura abbastanza surreale, con citazioni di cultura popolare, vicina per certi aspetti a quella di Rino Gaetano, che non a caso fu suo grande amico. Il suo debutto discografico fu dopo aver vinto il Festival degli Sconosciuti di Ariccia nel 1968. Nel 1974 scrive due canzoni, che vengono interpretate da Claudio Baglioni. Ricevette nel 1977 il Telegatto di Sorrisi e Canzoni. Nel 1980 partecipò al Festival di Sanremo. Nel 1985 partecipò alla manifestazione Un disco per l'estate. Negli ultimi anni Stefano Rosso riprese a fare concerti e a pubblicare dischi, spesso live o strumentali per chitarra acustica. A causa di una crisi dovuta a una delusione amorosa, si arruolò nella Legione Straniera. Nella sua carriera ha pubblicato 16 album. Stefano Rosso è morto a Roma il 16 settembre 2008, all'età di 60 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Stefano Rosso ricordiamo E allora senti cosa fo, Letto 26, L'italiano, Una storia disonesta.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Stefano Rosso.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Tiziano Ferro. Meritiamo di più.
9: A volte mi ripeto, non è niente. Chi guarda il mondo con un fare indifferente, quegli sguardi giudicanti, li ho incontrati pure io.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 10 e 58 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Rita Lococo di Palermo, Tommaso Di Mascio di Bologna, Pietro Lombardo di Gibellina, in provincia di Trapani, Patrizia Izzo di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e Aurora Cavallo di Modica, in provincia di Ragusa. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: New Trolls, Aldebaran.

0: giorno insieme con Gigliola Cinquetti. Torna fra un'ora.
1: Alessandra Amoroso. La

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Gigi D'Alessio. 24 ore.
1: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Marina e chiamo da Palermo. Sono un medico. Vorrei fare un appello a tutti i genitori che hanno ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Ma attenzione all'alcol. Forse i genitori non sanno che le feste che organizzano i ragazzi sono tutte a base d'alcol, niente cibo e vomitate infinite, nonché sbornie. Il cervello ne soffrirà e tra 20 anni ci saranno tanti pazienti di cirrosi. E la cirrosi è una malattia invalidante e mortale. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Nicolas Bonazzi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Nicolas Bonazzi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Dirsi che è normale.
2: Ho sempre fame.
3: L'ultimo giorno del mondo.
0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 11 e 26 minuti.
4: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Bonifacio.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Può scoppiare la pace tra Russia e Ucraina? La lettera di ieri sera diffusa poco dopo le 8 di sera italiane di Zelensky a Putin: sono pronto a incontrarti, ci troviamo la possibilità di un dialogo diretto per porre fine alla guerra, è in effetti un colpo di scena, così come la risposta, che è sempre la stessa da un punto di vista logistico, venga lui a Mosca, non respinge in linea di ipotesi, in linea di principio, la possibilità di un faccia a faccia diretto tra i due leader, che sarebbe, con tutto il rispetto, ben più spettacolare dell'incontro dell'estate scorsa a Anchorage in Alaska tra Trump e Putin. Vedere non è mai successo, lo ricordo, vedere i due leader di due paesi in guerra incontrarsi, ripeto, non è mai successo, sarebbe anche dal punto di vista iconografico importantissimo, ma lo sarebbe soprattutto dal punto di vista sostanziale, e sarebbe per l'Ucraina la dimostrazione che nessuna delle due parti si è piegata. Ovvio per chi ha attaccato, molto meno per chi si doveva difendere con un evidente squilibrio, che però sta, come si sa, modificandosi grazie all'introduzione dei droni nella guerra, ma anche per il mutato atteggiamento di paesi che potevano in realtà essere più neutrali, come avevano conclamato di essere, a cominciare dall'America di Trump, che correggendo vistosamente l'impostazione di Biden si era sempre più tirata fuori, soprattutto nell'aiuto in armi. Ebbene, questa notte il Congresso americano, la Camera dei rappresentanti, ha votato in difformità da Trump nuovi aiuti per 8 miliardi all'Ucraina. Anche questo è un segnale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guard, dimmi che mi vuoi.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Non tiene la tregua in Libano. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti e l'IDF rivendica l'uccisione di un comandante di un'unità di ingegneria di Hezbollah. Prima reazione iraniana alla proposta di Trump. Un consigliere della guida suprema Khamenei definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa attualmente in discussione. Una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano fino a 10 in una stanza sarebbe avvenuta prima che i 4 braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore di Amendolara. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto dei 2 pakistani 31enni. Apre leggermente positiva Piazza Affari, primo FTSE MIB più 0,07% in ordine sparso alle principali borse europee. Lo spread sale a 76 punti base. Basket playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4. Scarpette rosse in vantaggio 2-1. È tutto a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 5 giugno, sono le ore 11 e 56 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
0: Margherita. Luigi Tanco, mi sono innamorato di te.

0: Un giorno insieme con Gigliola Cinquetti. Torna fra un'ora.
1: Arisa, portami con te.

0: que fragrance, que ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 12:23.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Franco Califano, la nevicata del 56.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Schopenhauer?
2: Con l'eliminazione del diritto del più forte
1: si è introdotto il diritto del più furbo. Sa cosa diceva Deleuze? Coloro che sono alla ricerca di un asino troveranno sempre uno specchio. Sa cosa diceva Confucio? Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Eros Ramazzotti.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Mango, sensazionale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Chiamo Antonio Di Rosario, chiamo da Napoli. Una bella radio la vostra, molto ascoltata. Di certo però noi non siamo ascoltati dal governo, è vero, ha ragione quella signora che i disabili sono quasi fantasmi. Di certo noi stiamo qui a combattere a Napoli giorno dopo giorno con la Lega Nazionale Portatore di Handicap. E le posso assicurare, tutti voi che ascoltate e ascoltate questa bella radio, che noi sì siamo disabili, ma nessuno dica che siamo disabilitati. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
0: Paola e Chiara, Mare Caos.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 12:52.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigliola Cinquetti.

0: Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Peppino Di Capri. T'hanno vista domenica sera. No, no.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Alberto da Messina, io devo denunziare che nella mia città, vergognosamente, ci sono tanti esercizi commerciali, tanti negozi dove non vengono rilasciate né gli scontrini fiscali. Io l'appello, non le posso più fare alle istituzioni alle quali non credo perché non fanno controllo, ma lo faccio a noi cittadini. Cercate, domandate, insistete, fatevi dare lo scontrino fiscale, insistete. E in tal senso, qualora non lo facessero, provate a telefonare al 117 che è la Guardia di Finanze, ma tra parentesi io vi dico, ho poca fiducia. Grazie, attenzione.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. L'attività è il vero godimento della vita, anzi, la vita stessa.

0: viaggio inizia qua.
1: Dennis, Stargirl.
2: Era una stella, era polare, era bianca madreperla, difficile anche da guardare.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Buonasera, io sono Giusy da Ribera e vorrei che cambiassero la parola gioco con furto, perché non ho mai pensato, questa è sin da piccola, quando sentivo dire giochiamo e se si gioca con i soldi, il gioco mi pare che abbia completamente un valore completamente diverso. Se invece giochiamo con i soldi, chiaramente nella mia mente c'è, dico spero che l'altro perda e vinco io, l'altro dice spero che l'altro perda e vinco io, quindi siamo due depravati che stiamo, due ladri che ci fingiamo giocatori. È vero o non è vero? Ditemi che ho torto e io vi dico grazie. Ma per me il gioco vuol dire divertimento, non giocare con i soldi oppure a gratta e vinci, oppure che stiamo rovinando l'Italia. Vi chiedo scusa.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 13:54.

0: Margherita Notizie.
1: Netanyahu non fa votare dal suo governo la tregua in Libano dopo il no di Hezbollah. Ancora raid israeliani morti nel sud del paese dei Cedri. 7 vittime a Tiro, altre 4 nella regione di Nabatieh. In Romania un drone navale esplode nel porto di Costanza. Non ci sono feriti. Intanto in Ucraina 4 morti in un attacco russo nella regione di Kiev contro un'azienda del settore alimentare. Mentre la difesa di Mosca afferma di aver intercettato più di 100 droni. L'arma dei carabinieri compie 212 anni e festeggia con varie iniziative la sua fondazione. Così ha voluto celebrarla il capo dello Stato, Sergio Mattarella.
2: Il grande apprezzamento e la riconoscenza della Repubblica per l'opera dell'Arma dei Carabinieri, che sono parte integrante della identità d'Italia. La storia nella vita quotidiana, nella concretezza della vita quotidiana, ponendosi al servizio delle istituzioni e dei cittadini.
1: Calcio europei under 17, la nazionale di Franceschini batte la Spagna e vola in finale. Dopo l'1-1 dei 120 minuti, gli azzurrini trionfano ai rigori. Domenica 7 giugno la sfida per il titolo contro il Belgio. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigliola Cinquetti.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Edoardo Bennato. Rosa da segnare.
5: Tu. Che sei nata. Tu. Nata ieri. Rosa. Da segnare. Nei calendari. Rosa, nei tuoi sogni. Niente da temere. Rosa, nei tuoi regni. Liberi.

stata ieri. Rosa da scolpire. Nei desideri.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Nadia da Napoli. Volevo dire solo una cosa: per adottare i bambini non possiamo avere più di 40 anni di differenza di età, no? Tra noi e il bimbo stesso, va benissimo. Però volevo sapere una cosa: com'è possibile, visto che io insegno, poi magari lavorare fino a 67 anni e quindi avere 62 anni di differenza tra te e il bambino, quando io ne ho appena 45 di differenza e vedo che comunque già la forza di resistere, di andare avanti con i piccoli non ce l'ho più. Vi ringrazio tanto per avermi ascoltata.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Giusy Ferreri. Musica classica.
2: Come si fa?

0: A1, A2, A3, il titolo è... Amami e sgonfami.
1: Enzo Iannacci, Silvano.
0: Amami, amami, stringimi, sgonfiami. Oh. E amami, stentami, stracciami, apri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 14 e 23 minuti.
1: E se fossi un pittore?

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: La vernice della vostra auto è saltata in qualche punto? Pulite subito la zona danneggiata e applicatevi uno strato di smalto trasparente per unghie. Preverrete così la formazione di ruggine.
0: I consigli della nonna.
2: Oggi volete preparare delle uova sode? Quando saranno pronte, non gettate l'acqua in cui le avete cotte. È infatti piena di minerali e una volta raffreddata sarà ottima per innaffiare le piante.
0: I consigli della nonna.
2: Gli infissi di legno in casa stanno prendendo un brutto aspetto. Quando li pulite, ricordatevi di ripassarli con uno straccio con qualche goccia di cera per il parquet. Li manterrà giovani e li proteggerà dall'umidità.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Gianni Morandi, Occhi di ragazza.

0: Margherita Musica Italiana.
1: Riccardo Cocciante. Ho 20 anni con te.
2: Ho 20 anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Margherita. Le frequenze delle tue passioni. Francesca. Sono

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Michi da Torre Annunziata. Innanzitutto ringrazio Radio Margherita per la compagnia che mi fa e poi vorrei offrire un pensiero per la giornata. Fare il bene fa bene.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Come nei film.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 14:58.

0: sono la signora Geraci, chiamo da Palermo, volevo dire che ascolto Radio Margherita perché mi riconcilia con la vita.
1: Radio Margherita ti riconcilia con la vita, anche a Palermo.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigliola Cinquetti.

0: Un giorno insieme con Gigliola Cinquetti. Torna fra un'ora.
1: Mille. Il tempo, le febbri, la sete.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Francesca Lotta, fragilità.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Jason. Inizialmente tu

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Può scoppiare la pace tra Russia e Ucraina? La lettera di ieri sera diffusa poco dopo le 8 di sera italiane di Zelensky a Putin: sono pronto a incontrarti, ci troviamo la possibilità di un dialogo diretto per porre fine alla guerra. È in effetti un colpo di scena, così come la risposta, che è sempre la stessa da un punto di vista logistico: venga lui a Mosca, non respinge in linea di ipotesi, in linea di principio, la possibilità di un faccia a faccia diretto tra i due leader, che sarebbe, con tutto il rispetto, ben più spettacolare dell'incontro dell'estate scorsa a Anchorage in Alaska tra Trump e Putin. Vedere, non è mai successo, lo ricordo, vedere i due leader di due paesi in guerra incontrarsi, ripeto, non è mai successo, sarebbe anche dal punto di vista iconografico importantissimo, ma lo sarebbe soprattutto dal punto di vista sostanziale, e sarebbe per l'Ucraina la dimostrazione che nessuna delle due parti si è piegata. Ovvio per chi ha attaccato, molto meno per chi si doveva difendere con un evidente squilibrio, che però sta, come si sa, modificandosi grazie all'introduzione dei droni nella guerra, ma anche per il mutato atteggiamento di paesi che potevano in realtà essere più neutrali, come avevano conclamato di essere, a cominciare dall'America di Trump, che, correggendo vistosamente l'impostazione di Biden, si era sempre più tirata fuori, soprattutto nell'aiuto in armi. Ebbene, questa notte il Congresso americano, la Camera dei rappresentanti, ha votato, in difformità da Trump, nuovi aiuti per 8 miliardi all'Ucraina. Anche questo è un segnale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Giorgia Malerba, Lunatica.

0: Ogni rifiuto disperso nell'ambiente è un colpo inferto al nostro futuro. La Terra non è un cestino. Proteggila con gesti quotidiani.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Maurizio, 5 minuti e poi.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 15 e 58 minuti.
1: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'UE piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il Jacuzza di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della Marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. In corso all'ospedale di Rossano in Calabria le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati fermi dei 2 indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigliola Cinquetti.

0: un giorno insieme con Gigliola Cinquetti. Torna fra un'ora.
1: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. LDA insieme ad H7. Mi ricordi lei.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, sono Maria Lia da Firenze. Voglio ricordare a tutti che gli alberi, oltre ad essere belli, sono vita. Ci danno ossigeno, ci proteggono dal caldo dell'estate e da frane e alluvioni in inverno. Difendeteli e prima di abbatterli indiscriminatamente, pensateci. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 16:25.

0: Mr. Rain, Casa in fiamme.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: L'indovinello del giorno.
1: Chi non scappa mai rimane presente sul luogo del delitto. La risposta è la vittima.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Dennis. Ribelle.

0: Nicola Bueti, sopportami così.
1: Non sopporto lo sporco, non sopporto chi è sporco. Non sopporto il ripiego, non sopporto il dispiego. Non sopporto la noia, non sopporto chi annoia. Non sopporto gli orari, non sopporto i normali. Non sopporto chi recita, non sopporto la predica, ma sopporto te.

Non sopporto la sveglia, non sopporto la guerra, non sopporto gli statici, non sopporto gli apatici, non sopporto i patetici, non sopporto i dispotici, non sopporto chi giudica, non sopporto chi stuzzica, non sopporto il rimorso, non sopporto il sopporto, ma sopporto te.

piove, adesso piove solo su di me. Non vergognarti che se piove adesso, piove solo su di me.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: La perturbazione che è in transito in questa giornata di venerdì su parte delle regioni settentrionali e di quelle centrali uscirà definitivamente di scena nella giornata di sabato. Pertanto avremo un weekend stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, ad eccezione del nord-ovest. Qui sarà in azione una nuova perturbazione sin dalle prime ore della giornata, responsabile di un peggioramento. Mentre andrà molto meglio sulle regioni centro-meridionali, dove avremo tempo stabile e soleggiato con una lieve variabilità pomeridiana soltanto sull'Appennino. Per ciò che concerne le temperature, non subiranno grosse variazioni al nord, mentre aumenteranno leggermente sulle regioni centrali e su quelle meridionali, dove avremo anche punte di 32-33 gradi sul Foggiano e sull'entroterra della Sicilia. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
3: Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 17. In punto.
4: Toto Cutugno, l'italiano.
5: Lascia.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Biagio Antonacci. Sognami.
4: Che questa

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono la signora Santina da Palermo e volevo precisare che una signora ha detto che le mogli si devono prendere dai propri paesi. È sbagliatissimo. Mio nipote ha sposato una signora danese che è un tesoro, è sposato da più di 20 anni, è una donna meravigliosa, rispettosa, parsimoniosa, brava, educata. Non è vero che bisogna prenderli dalla propria casa, ogni paese ha le sue brave persone, non bisogna generalizzare. Questa ragazza è una cosa meravigliosa, lei sa cucire, sa cucinare, insegna inglese, niente, non c'è meraviglia che la possa raggiungere.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Io per amore si sono confrontati oggi Carmen Villani e Pino Donaggio. Confronti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Elettra Lamborghini. Mani in alto.
4: L'estate arriva quando mi rubi il cuore in mano.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 17:27.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Petulante. Petulante. Dal latino petulans, participio presente del verbo petulare. Significato: arrogante, insolente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Transgenico. Transgenico. Composto di trans, oltre, e genico. Significato: in biologia è detto di organismo i cui geni sono stati artificialmente alterati.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Patriarca. Patriarca. Dal latino tardo, patriarca. Dal greco, patria, stirpe, discendenza e linea paterna. Da pater, sono a capo. Significato: in alcuni ordinamenti sociali, capo tribù o di famiglia. In senso esteso, capo. Nel linguaggio ecclesiastico, nell'Oriente cristiano, capo delle più antiche e importanti chiese.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Dialetto. Dal francese dialect, a sua volta dal greco dialectos. Significato: linguaggio particolare, limitato ad una regione o provincia, diverso dalla lingua nazionale.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: Emma con Arcomi, vacci piano.

0: Nessuna infanzia dovrebbe conoscere la paura. Proteggiamo i più piccoli. Il silenzio non è mai la soluzione. Rompi l'omertà, difendi un bambino.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Francesco Gabbani, 2019.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giacomo e chiamo da Enna. Vorrei esprimere la mia opinione sull'assenteismo, ossia quella brutta pratica che mettono in atto alcuni dipendenti pubblici di farsi timbrare il cartellino dai colleghi così da risultare presente al lavoro. Questi furbetti, secondo me, se condannati, devono essere licenziati, altrimenti il figlio della signora Maria, che è giovane, magari laureato ed è disoccupato, non troverà mai lavoro. Un saluto a tutti, grazie per l'opportunità.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Margherita.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 17:57.

0: Un giorno insieme con Gigliola Cinquetti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Allarme sulla stazione spaziale internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave, lo ha fatto sapere la NASA. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Apparenti aperture alla pace dopo 4 anni di guerra russo-ucraina, Zelensky chiede negoziati diretti. Putin si dice pronto ad una situazione diplomatica, ma senza dare spazio alla tregua. Sul campo è ancora guerra di droni, nuova esplosione in territorio europeo, ancora una volta in Romania. Intanto, dopo indiscrezioni, l'Eliseo conferma: Macron, Starmer e Merz incontreranno Zelensky a Londra il 7 giugno. Oggi all'ospedale di Rossano in Calabria le autopsie sui 4 corpi dei braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Tennis, dei primi match nei tornei giovanili, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si ritrovano a Roland Garros da protagonisti. I due azzurri saranno in campo oggi nella seconda semifinale del torneo parigino. In palio il biglietto per la finale di domenica. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ron, l'ottava meraviglia.
3: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Giulie e Fulminacci. Passatempo.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Enzo Silvidi e ascolto Radio Margherita da Pescara. Viaggio sempre in macchina e quindi mi sintonizzo sempre su questa frequenza. Ieri sera verso mezzanotte, rientrando appunto a casa, ho ascoltato un appello di una madre disperata per il proprio figlio che non riusciva a trovare lavoro e di conseguenza era in conflitto con il padre. Faccio parte di un'associazione di volontariato, una Onlus, che si trova appunto nella città di Pescara e si occupa dei conflitti familiari e relazioni tra genitori e figli. Lascio il numero di telefono dell'associazione 085 94 30 628.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 18:23.

volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Visto che la luce viaggia più veloce del suono, sarà per questo che molte persone appaiono brillanti finché non le senti parlare.
1: L'angolo del sorriso.
2: L'ultimo desiderio prima di morire di mio zio fu di tenermi sulle ginocchia. Era seduto sulla sedia elettrica.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono nata col parto indolore, mamma. Sì, ne approfitto per ricordarti che è l'unica soddisfazione che mi hai dato a tutt'oggi.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Mino Reitano, la pura verità.
5: Ti voglio proprio dire.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Alberto e chiamo dalla provincia di Taranto. Volevo esprimere un mio parere sull'assenteismo e sul parassitismo degli enti locali. Quando vengono pizzicati come assenteisti, l'immediato licenziamento senza pensare a niente, perché altrimenti gli italiani è inutile che pagano le tasse per tenere in vita stipendifici per gli sfaticati assenteisti e parassiti.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Motel Noir. Brutte abitudini.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 18:55.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Yeah! Radio Margherita. Radio.

0: fatto per rivederci ancora.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Sono Francesco di Bari, vorrei dare un consiglio a tutti. Tutti, tutto quello che facciamo su questa terra è relativo. Un consiglio per tutti è volersi bene, amare la propria famiglia con amore ed affetto. Grazie Radio Margherita, grazie.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
5: Tre canzoni.
4: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
6: Nicolas Bonazzi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Tre canzoni di Nicolas Bonazzi.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
3: Dirsi che è normale.
4: Ho sempre fame.
5: L'ultimo giorno del mondo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 19:30.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci sono dei passaggi che fanno ben sperare. La guerra più annosa, quella iniziata nel febbraio del 2022 tra, come sappiamo, Russia e Ucraina, con l'invasione russa dell'est del territorio ucraino, quella guerra potrebbe essere arrivata forse a una fase negoziale decisiva. Perché dopo l'uscita di ieri sera con la lettera aperta di Zelensky a Putin, vediamoci, c'è la possibilità di un'intesa, c'è un passaggio formale importante. Domenica a Londra, domenica sera, c'è l'incontro tra lo stesso Zelensky e i tre leader europei che si sono già proposti come fronte di mediazione, ovviamente è dalla parte dell'Ucraina, e sono il padrone di casa, Keir Starmer, il primo ministro inglese, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron. È con loro che Zelensky concerterà quello che c'è da dire a Putin, come dirlo, ma soprattutto dove dirlo, se davvero questo incontro ci sarà. Ma posso dire che in queste ormai 20 ore che ci hanno separato dalla notizia della lettera di Zelensky, molti segnali hanno fatto capire che l'incontro è molto più che possibile e non è neanche improbabile che avvenga in tempi stretti. C'è una finestra che si è aperta e che coincide con la fase estiva della guerra, prima che appunto il tempo più rigido non porti a un nuovo impantanarsi nelle trincee. Qui potrebbe davvero scattare la convenienza di tutte e due, ora che le sorti della guerra si sono fatte più incerte con l'uso massiccio e vincente dei droni da parte ucraina. Come andrà a finire lo sapremo soltanto ad accordi eventualmente firmati, ma intanto già che ci sia l'ipotesi, che sembrava fantascienza fino a pochi mesi fa, di un incontro diretto Zelensky-Putin, è una notiziona, come diciamo noi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

La strada non è una pista, rispetta le regole, salva vite. Ogni distrazione può essere fatale, guida con responsabilità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Michele Bravi, l'uomo invisibile.
1: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: pelle mi hai fatto diventare trasparente.
1: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Alex Britti, sono con te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 19 e 55 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: La strage di Crans Montanat-Sion in Svizzera, l'interrogatorio dei proprietari del locale. Intanto Jessica Moretti è indagata anche per falsità in documenti. Daniela Ubaldi.
3: La nuova contestazione riguarda una fattura falsificata per la schiuma fonoassorbente che ha preso fuoco la notte di Capodanno e che è all'origine del rogo in cui sono morte 41 persone. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità rispetto ai documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte.
2: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto la sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Livigno, la Valtellina e il mondo dello sci a lutto per la morte delle due sorelle Dana e Camilla Galli in un incidente automobilistico. A guidare l'altra auto un 64enne, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Uccisa a coltellate a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, 81 anni, arrestato il figlio 44enne della compagna dell'attore con l'accusa di omicidio. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Un giorno insieme con Gigliola Cinquetti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Aiello e Levante. Sentimentale.
4: Le cose dette male, non ti dovevo telefonare.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, buonasera, io mi chiamo Mangano Francesco, vi chiamo da Cinisi, provincia di Palermo. Io lascerò un messaggio, vorrei fare un appello a Messina. Se il messaggio non mi basterà il tempo, richiamerò e continuerò il messaggio. Io praticamente voglio aiutare mia madre a trovare sua madre. Mia madre è stata abbandonata a Messina all'ospedale Piemonte, via l'Europa, il 25-11 del 54. Se potete fare un appello, se c'è qualcuno che ascolta e magari può dare notizie, si fanno presente al 327-6250-397 o alla mia email mangano99@libero.it. Per favore, mandate un appello, è di disperazione, mia madre non ce l'ha fatta, ha 60 anni che cerca di trovare chi è sua madre. È nata il 25-11 del 54 a Messina, all'ospedale Piemonte, viale Europa. Date un appello alla vostra emittente messinese, per favore, grazie.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Giulie e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo,

0: che male.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 20:23.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Alessandra Palermo. Buon tempo, ma lo tempo un po' fare sempre un tempo. Buon tempo, ho brutto tempo, non può fare sempre un tempo.
4: Maria da Cosenza, il mio proverbio. Arrivato sulla cima, non scordar dove eri prima. Un altro. Un carattere brutto, prima o poi, rovina tutto. Ciao.
5: Sono Emma, parlo da Ostuni, sono di Roma. Il proverbio del giorno è: chi dalla strada vecchia va alla nuova sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. Buongiorno, Radio Margherita.
6: Sono Giuseppina e parlo da Gallipoli, provincia di Lecce. Il mio proverbio: si lascia il morente e si corre dalla parte oriente. Arrivederci, buongiorno.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, sono Franco da Enna. Anche la regina ha avuto bisogno della vicina. Parabola significa che in questa terra bisogna essere umile, perché l'umiltà fa l'uomo o la donna grande. Meditate, gente, meditate. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 20 e 57 minuti. Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Niccolò Filippucci.

0: Ciao Radio Materica, sono Anna da Monopoli. Oggi vi ho chiamato solo per dirvi grazie per quello che fate per noi. Ci rendete protagonisti della radio e con la musica accendete le nostre emozioni, spegnendo così la noia.
1: Radio Margherita accende le vostre emozioni e spegne la noia. Anche a Monopoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigliola Cinquetti.

0: que fragrance, que ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Luisa e chiamo da Caserta. Questo è un messaggio riferito agli ipocriti. Convertitevi finché siate in tempo. Convertitevi. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
4: Margherita. Nico e i Gabbiani. Parole.

0: Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 21 e 24 minuti.

0: buona quella.
1: La, è mia e me la gestisco da me.
0: Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

0: Stefano Rosso, pseudonimo di Stefano Rossi, è nato a Roma il 7 dicembre 1948 ed è stato un cantautore e chitarrista italiano. Impara giovanissimo a suonare la chitarra, sviluppando poi la sua cultura musicale nei night e nelle osterie. Il suo stile è piuttosto semplice, una voce caratterizzata dalla R moscia ed il tono colloquiale, con testi ironici, dissacranti e spesso autobiografici e musiche divertenti che conciliano la canzone popolare romanesca con il country e il folk americano, spesso con arpeggi in finger picking molto elaborati e mai banali. La sua è una scrittura funambolica che parte dal dato reale per sboccare spesso nel paradosso, nel nonsense, e sovente utilizza la tecnica dell'accumulo. Parole, concetti che ne richiamano altri per libera associazione. Una scrittura abbastanza surreale, con citazioni di cultura popolare, vicina per certi aspetti a quella di Rino Gaetano, che non a caso fu suo grande amico. Il suo debutto discografico fu dopo aver vinto il Festival degli Sconosciuti di Ariccia nel 1968. Nel 1974 scrive due canzoni, che vengono interpretate da Claudio Baglioni. Ricevette nel 1977 il Telegatto di Sorrisi e Canzoni. Nel 1980 partecipò al Festival di Sanremo. Nel 1985 partecipò alla manifestazione Un disco per l'estate. Negli ultimi anni Stefano Rosso riprese a fare concerti e a pubblicare dischi, spesso live o strumentali per chitarra acustica. A causa di una crisi dovuta a una delusione amorosa, si arruolò nella Legione Straniera. Nella sua carriera ha pubblicato 16 album. Stefano Rosso è morto a Roma il 16 settembre 2008, all'età di 60 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Stefano Rosso ricordiamo E allora senti cosa fo, Letto 26, L'italiano, Una storia disonesta.
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, stando a finire sulla scena.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Stefano Rosso.
2: Radio Margherita, per la memoria.

Bere per dimenticare non risolve, ma moltiplica i problemi. L'alcol può toglierti il controllo della vita. Chiedi aiuto, non è debolezza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sentiamo Alessandro, chiamo da Bari. Questo è un avviso che faccio per il governo italiano, un consiglio più che altro che io vorrei dare. C'è tanta gente

0: gente che soffre buttata nei letti di ospedali o nelle proprie case, soffrendo di malattie incurabili, perché non date il consenso all'eutanasia? Invece di vedere queste persone che soffrono inutilmente, tanto sapendo che i dottori già ce li hanno mandati a casa senza nessuna speranza. Questo è un governo che purtroppo è semplicemente sadico, ma sadico nel vero senso della parola, perché piace vedere persone che soffrono. E io ho perso due fratelli, mesi e mesi buttati nei letti a gridare delle malattie atroci. Perciò, invece di pensare ai vostri interessi, pensate alla gente che soffre e che ha rispetto anche della vita, purtroppo, che non potrebbe mai più avere. E noi, come tanti scemi, che vi votiamo ancora.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La strage di Crans Montanassion in Svizzera, l'interrogatorio dei proprietari del locale. Intanto Jessica Moretti è indagata anche per falsità in documenti. Daniela Ubaldi.
2: La nuova contestazione riguarda una fattura falsificata per la schiuma fonoassorbente che ha preso fuoco la notte di Capodanno e che è all'origine del rogo in cui sono morte 41 persone. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità rispetto ai documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte.
1: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Livigno, la Valtellina e il mondo dello sci a lutto per la morte delle due sorelle Dana e Camilla Galli in un incidente automobilistico. A guidare l'altra auto un 64enne, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Uccisa a coltellate a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, 81 anni, arrestato il figlio 44enne della compagna dell'attore con l'accusa di omicidio. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Le previsioni del tempo in Italia.
4: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da ampi spazi soleggiati al centro-sud, da segnalare ancora qualche fenomeno sulle Alpi e a tratti anche a nord-ovest, specie sulle alte pianure lombarde e piemontesi. Temperature massime che torneranno leggermente ad aumentare, ma con valori comunque al di sotto dei 30 gradi. Valori in ulteriore rialzo per la giornata di domenica, con temperature che appunto supereranno anche i 30 gradi, ma con caldo comunque senza eccessi, il tutto in un contesto di bel tempo, eccetto qualche isolato fenomeno che potrebbe interessare i settori montuosi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
5: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 22. In punto.
6: Annalisa,

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Gioia, nel senso che le amiche mi chiamano così, Gioia. E poi, mentre gli alunni e le alunne, maestra di vita. Quindi io dico che le donne non è vero che siamo come un signore che poco fa ha detto che siamo un disastro. Certo, esistono donne che sbagliano, io sono per la parità dei sessi, perché l'azione è sempre di chi la fa, mai di chi la riceve. Esistono donne, e intanto vorrei sapere chi l'ha partorito, chi l'ha tenuto 9 mesi in pancia a lui, e chi l'ha partorito, chi lo ha cresciuto, chi lo ha amato, e se lo ha amato, io penso di sì, che dice che le donne siamo chissà come siamo. L'azione è sempre di chi la fa, mai di chi la riceve. E poi ci sono uomini, uminicchi e qua qua qua.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Mango, dal silenzio a un bacio. Non ho più

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Irama e Epoch. Mon chéri.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 22 e 24 minuti.

0: per te.
1: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
2: Sa cosa diceva Albert Einstein? Una condanna senza indagine è il culmine dell'ignoranza. Sa cosa diceva un uomo libero? È meglio essere odiati per ciò che si pensa e si dice, piuttosto che essere amati per essere falsi e sottomessi. Sa cosa diceva Caparezza? Io sono al verde, vado in bianco e il mio conto è in rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
3: Baby K.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

facesse pioggia ti riparerei, che se facesse ombra ti ci nasconderei. Se fossi un vero viaggiatore ti avrei già incontrato e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutato. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: Questo soffitto viola no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi. Un bacio a tutti, ciao.
1: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Diodato, non ti amo più. No.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 5 giugno. Sono le ore 22 e 52 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Salve, sono Enzo di Torino. Io ascolto Radio Margherita perché in mezzo a tanta ingordigia, ipocrisia, la vostra trasmissione ci dà la speranza e la forza di andare avanti. Grazie e complimenti. Radio

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Giordana Angi. Dammi un bacio.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 23:23.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci sono dei passaggi che fanno ben sperare. La guerra più annosa, quella iniziata nel febbraio del 2022 tra, come sappiamo, Russia e Ucraina, con l'invasione russa dell'est del territorio ucraino, quella guerra potrebbe essere arrivata forse a una fase negoziale decisiva. Perché dopo l'uscita di ieri sera con la lettera aperta di Zelensky a Putin, vediamoci, c'è la possibilità di un'intesa, c'è un passaggio formale importante. Domenica a Londra, domenica sera, c'è l'incontro tra lo stesso Zelensky e i tre leader europei che si sono già proposti come fronte di mediazione, ovviamente è dalla parte dell'Ucraina, e sono il padrone di casa, Keir Starmer, il primo ministro inglese, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron. È con loro che Zelensky concerterà quello che c'è da dire a Putin, come dirlo, ma soprattutto dove dirlo, se davvero questo incontro ci sarà. Ma posso dire che in queste ormai 20 ore che ci hanno separato dalla notizia della lettera di Zelensky, molti segnali hanno fatto capire che l'incontro è molto più che possibile e non è neanche improbabile che avvenga in tempi stretti. C'è una finestra che si è aperta e che coincide con la fase estiva della guerra, prima che appunto il tempo più rigido non porti a un nuovo impantanarsi nelle trincee. Qui potrebbe davvero scattare la convenienza di tutte e due, ora che le sorti della guerra si sono fatte più incerte con l'uso massiccio e vincente dei droni da parte ucraina. Come andrà a finire lo sapremo soltanto ad accordi eventualmente firmati, ma intanto già che ci sia l'ipotesi, che sembrava fantascienza fino a pochi mesi fa, di un incontro diretto Zelensky-Putin, è una notiziona, come diciamo noi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Pierc, neve sporca.
2: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora.

0: Un bambino ha diritto a studiare, giocare e sognare, non a lavorare. Lo sfruttamento dell'infanzia è un crimine che spezza il futuro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io sono Tiziana da Patti, in provincia di Messina. Volevo fare un appello, anzi lasciare un messaggio. Noi qui in Italia abbiamo una sanità che è libera da assicurazioni, che mentre

0: un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
1: Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Sergio Cammariere.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.

0: preferita musica italiana.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Edoardo Bennato.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Buonanotte con Edoardo Bennato.
0: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Edoardo Bennato.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il gatto e la volpe, L'isola che non c'è, Sei come un jukebox, Sono solo canzonette, Venderò e Viva la mamma.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Gigi D'Alessio.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. È mezzanotte e 32 minuti. Ermal Meta, Dance With You.

0: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
1: Fausto Leali. Angeli Negri.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Buongiorno, sono Pina De Guilmi da Ribera e mi è venuto in mente, cioè intanto vi ringrazio perché avete trasmesso quel messaggio che io ho detto che al peggio non c'è fine e via discorrendo. Chi l'ha sentito, penso, spero che ne faccia tesoro. Poi bisogna, cioè, un'altra cosa, bisogna tenere conto che non sono le bellezze che ti fanno amare, ma sono i modi e le maniere.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 3.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 6 giugno. È mezzanotte e 52 minuti.

0: Mi chiamo Lucia e chiamo dalla provincia di Milano. Grazie Radio Margherita che ci regali tanta gioia e spensieratezza.
1: Radio Margherita ti regala gioia e spensieratezza anche a Milano.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Cammariere.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Irene Grandi. Guarda,

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni. Dove

fra di noi solo un passo. Io vorrei, non vorrei, ma se

0: con il brano Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, si sono confrontati oggi Maurizio Vandelli e Lucio Battisti. Confronti.
1: Cristiano Cosa, la vita cos'è?
2: La vita cos'è?

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Giuseppe e chiamo da Milano. Volevo dare un suggerimento ai nostri politici, o perlomeno un motivo di riflessione. Ci sono solo due cose che in questo periodo di grande crisi interessano tutti noi, che sono il taglio degli sprechi, quindi il taglio di tutte le cose ingiuste, di tutti gli sprechi che tutti conosciamo, e la seconda cosa è creare posti di lavoro, quindi la crescita. Queste sono le uniche due cose che secondo me dovrebbero portare avanti in questo momento. Con la crescita, con l'aumento del PIL, poi possiamo far tutto, possiamo dare i soldi ai pensionati, possiamo dare i soldi a chi non guadagna abbastanza, eccetera, ma se non facciamo questo è inutile. E per la crescita ci vuole la ricerca, l'innovazione, che noi ci siamo dimenticati di portare avanti. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: La mattina, quando fate bollire il latte, spesso fuoriesce e sporca tutto il fornello. Per evitare che ciò accada, ricordatevi di appoggiare sul pentolino un colino di metallo. Il latte non uscirà più.
0: I consigli della nonna.
2: Questa mattina vi siete accorti di aver terminato il lucido da scarpe? Niente paura! Utilizzate delle scorze d'arancia, strofinatele sulla pelle e ripassatele con un panno di lana. Le vostre scarpe saranno perfette per uscire.
0: I consigli della nonna.
2: Volete travasare una pianta perché il vaso è diventato piccolo? Non innaffiatela per qualche giorno. La terra diventerà secca e le radici usciranno facilmente dal contenitore, senza spezzarsi.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Stefano Pitasi, me l'hai insegnato tu.
4: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Ogni forma di discriminazione nega la dignità umana. Le differenze non ci dividono, ci arricchiscono.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Little Tony, peggio per me.
1: Tu sai come si fa a dire sì.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno a tutti, sono Augusto della provincia di Torino. Io lavoro in una casa per disabili e provo davvero tanto dispiacere quando siamo per strada o ci fermiamo in piazza o al bar e le persone adulte, cosiddette normodotate, guardano questi signori come se fossero scimmiette in gabbia, toccandogli la testa, mandandole i bacini. Vi prego, per piacere, trattiamoli da persone normali con un bel sorriso e buongiorno o buonasera, perché è inutile che noi lavoriamo tanto sull'adultità, sulla normalità, li portiamo a teatro, al cinema, gli facciamo fare un sacco di attività e poi ci troviamo per strada a essere davvero tanto in difficoltà. Non sono scimmiette, vi prego, sono esseri umani, adulti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Vincenzo Capua. Non ho mai imparato.

0: di noi.
1: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 6 giugno, è luna, è 52 minuti.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Sono la signora Carmela e telefono da Rosolini. Io ascolto Radio Margherita ogni volta che ho un momento di rilassamento e quindi lei mi aiuta a distogliere i pensieri brutti e ad ascoltare la musica che mi ricorda tante cose belle. Noi tutti in famiglia ascoltiamo Radio Margherita e l'abbiamo sintonizzata sia in macchina che a casa. Per noi c'è sempre Radio Margherita. Grazie, ciao.